Yanus kina komersa kuboste. Babi ankusa pasa bang, geria di Guinea Bissau. Nona bibu di lembra manera kuno babeus, kuno mameus na purgunta kadia kigeria na kaba. Ginti studu panta. Geredi, no bay, no sei, no kore, na bundu di binyona, di kaula, di daka, di moltani, tok na madi. Via Guerria Song, Maika Persis. Sino conversa, no te gutu, sono fila wife.